trovato una galassia più distante, tanto più velocemente si allontana da noi. Una galassia che si trovasse 10 miliardi d'anni luce da noi avrebbe una velocità di fuga pari a quella della luce, 300.000 km al secondo.

Era come se nello spazio che conteneva tutte le galassie, l'immagine di ciò che avevo fatto quel giorno si proiettasse all'interno di una sfera che si dilatava continuamente alla velocità della luce. Gli osservatori dei corpi celesti che via via si trovavano entro il raggio della sfera venivano messi in grado di vedere quello che era successo. A loro volta, ognuno di questi osservatori poteva essere considerato al centro di una sfera che si dilatava anch'essa alla velocità della luce, proiettando la scritta «Ti ho visto!» dei loro cartelli tutti intorno. Nello stesso tempo, tutti questi corpi celesti facevano parte di galassie che si allontanavano l'una dall'altra nello spazio con velocità proporzionale alla distanza, e ogni osservatore che dava segno di aver ricevuto un messaggio, prima di poterne riceverne un secondo, si era già allontanato nello spazio a una velocità sempre maggiore. A un certo punto, le più lontane galassie che mi avevano visto sarebbero giunte alla soglia dei 10 miliardi di anni luce, passata la quale si sarebbero allontanate 300.000 km al secondo, veloci quanto la luce! Nessuna immagine.